cuore. Into house stream. Non c'è mai felice in casa indifferente. Hai inventato attrazione. Per chi li vede, non li ho. Per i patetici ci ridico.